0: On vous accompagne le jour, la nuit, ici, là-bas. Rêve éveillé ou insomnie, on est là chaque seconde pour vous sur FIP.
1: Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

mare. L'aria era calda quel giorno, piena di profumi del giardino.

Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio.

formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.